0: Buongiorno padrino, come stai?
1: Bene, bene.
0: Dígame, che facciamo con il traitore de Giuseppe?
1: Le perdonamo.
0: E con Francesco, il che intentò venderle alla polizia?
1: Le perdonamo.
0: E con Antonio, il che...